L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

deciso che Safe è la numero uno della nostra classifica in questa settimana, per noi è davvero tutto. Stiamo già lavorando al prossimo progetto. Vi aspettiamo sempre qui su questa radio. Saluti da Max Martinelli.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: La dimostrazione che siete pronti per iniziare un nuovo percorso della fantasia è palesato dalla vostra puntualità, quindi ben arrivati sul punto d'incontro. Senza questo indispensabile rendezvous non si può aspirare a salire sul disco bus. Il mio staff è composto dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto, e siccome i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche ma soprattutto quelle della mente, diamo il via ufficialmente al nostro itinerario dell'immaginazione con i Sally Shapiro. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

avete già iniziato ad ammirare i primi panorami che stiamo incrociando, è però altrettanto interessante ascoltare le curiosità e le notizie sugli artisti che propongo per farveli conoscere meglio. Perciò partiamo col duo Sally Shapiro, dietro il cui nome si cela il produttore e compositore svedese Jokan Ovenbjörg, mente di questo progetto neo-italo-disco, e la cantante che resta volutamente anonima perché per sua ammissione troppo timida per registrare un videoclip o esibirsi dal vivo. Pare sia una romanticona che balla tutta la notte nelle piccole discoteche e cammina al chiaro di luna pensando alle sue storie d'amore. A proposito, avete inaugurato col loro brano dal titolo Rant il mio dancing itinerante, realizzato ribulonando la selleria a spari finestroni per creare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e ne sono lieto. Ora, siccome il mio obiettivo è quello di farvi ascoltare belle sonorità con un ventaglio comprendente dagli anni 70 ad oggi, ballatevi anche gli Hughes Corporation, ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Lecca.

Rock the Bolt, canzone del trio americano Hughes Corporation, fu scritta da Wally Holmes. Inizialmente sembrava che sarebbe stato un flop, dato che passarono mesi senza alcuna programmazione radiofonica né vendite significative. Solo quando la canzone divenne un successo disco a New York, le radio Top 14 finalmente lo iniziarono a trasmettere, portandolo ad entrare nella Hot 100 e a scalare la classifica fino al primo posto negli States, ma raggiunse anche la Top 10 nel Regno Unito. Disco d'oro, alcuni esperti la proclamano la prima canzone disco a raggiungere la numero 1 nella Billboard Hot 100, mentre altri attribuiscono questo primato a Love's Team della Love Unlimited Orchestra o a The Sound of Philadelphia dei Mother, Father, Sister and Brothers, entrambi successi del 74. Si prosegue lenti ma continui con i Rurals. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

in pieno stile Deep House, New Jazz, No Power e il bel branetozzo dei Rurals. Trio ben coeso formato dai DJ e producer Andy Compton, Brazil, e dalla vocalist Mary Twick. Dal 94 perfezionano uno stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica che producono direttamente dal loro rifugio in campagna, dove si rinchiudono per allontanarsi da elementi di disturbo vari. Poco o niente conosciuti nel nostro bel paese, vedrò prossimamente di setacciare altri loro brani per farveli apprezzare maggiormente. Continuiamo con un grande classico di John Amott Redding. State viaggiando sul disco bass condotto dal sottoscritto, che si scrive Kikoleka, ma si legge Mythica Dance.

0: Drop the Pilot, scritta e interpretata dalla cantautrice inglese Joan Amor Trading, è stata pubblicata dalla AM Records a febbraio 83 come singolo principale del loro ottavo album da studio The Key. Il brano raggiunse primissime posizioni nella classifica dei singoli del Regno Unito e trascorse un totale di 10 settimane nella Top 40. Trionfò anche in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, fino ad entrare di diritto nella Billboard Hot 100 statunitense. Se volete leggere le recensioni dei migliori DJ, delle migliori radio di quel periodo, frugate in rete. Rientriamo nel recente insieme alla coppiata Winta e Liora Twaney, che ci accompagneranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Degustatelo con calma per apprezzarne maggiormente l'aroma. Il conducente Chico Lecca vi augura buon coffee break.
1: Hey baby, I know it's late, but I wanna say something to you. You know, sometimes life is unfair. We have good times or bad times. But you know that when bad times comes, I'm gonna stay silent to avoid making it worse. I know you'll say, it makes no sense and communication is the key. And you're right, baby. I don't want to fight with you, honey.

di questa strana coppia composta da Winter Ephraim Negasi e Laiora Twaini. Si sa con certezza che la prima è una musicista norvegese di R&B originaria di Oslo, ma della seconda non ci sono prove certe che sia un'artista umana. Comunque sia, anche se generato dall'intelligenza artificiale, questo pezzo è assolutamente fantastico ed è stato un piacere impiegarlo come sottofondo per la nostra pausa caffè. Caffè che ci è stato offerto dalla banconiera Zoe. Con bricola di furfanti, fra pochissimo il conducente Kiko Leka seguiterà il cammino musical turistico dopo il rimbombante colpo di clacson che vi richiamerà a bordo insieme a Cyndi Lauper e sarete ancora in Magical Mystery Tour. Let's go.

Dopo la rinvigorente pausa caffè siamo ripartiti come anticipato con Cyndi Lauper e la Time After Time, canzone tratta dal suo album di debutto in studio She's So Unusual dell'83. Dopo aver ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che hanno elogiato la canzone etichettandola d'amore, solida e memorabile, è stata anche nominata uno dei più grandi brani pop di tutti i tempi da molti media, fra cui Rolling Stones, Nervi e MTV. La nomination al Grammy Award per canzone dell'anno era quindi più che dovuta. Proseguiamo con Eva. State errando sull'autobus discoteca guidato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Eva è un'altra artista poco, anzi zero conosciuta in Italia, ma molto apprezzata nei paesi francofoni. Nel 2025 firma Fumée Blanche, album dal quale ho estratto questa bottega. Vero e proprio ego trip fédérateur che gli psicologi potrebbero tradurre in viaggio dell'ego unificante. Un'energia festosa che celebra il potere delle ragazze e la fiducia in sé. Tra pop e banger urbain il morceau si impone immediatamente. La bella francesina cede il passo a John Wade. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Con la memorabile Missing You siamo rientrati nella regola dell'alternanza che impone, dopo un brano del recente, di passare ad uno del passato. Pubblicata nel giugno 84 come singolo principale del suo secondo album No Breaks, raggiunse il primo posto nella classifica statunitense Billboard Album Rock Tracks e nella Billboard Hot 100, nonché il nono posto nella classifica britannica dei singoli. Era logico, quindi, che fosse candidata al Grammy Award dell'85 come miglior interpretazione vocale pop maschile. Vi ricordo le emittenti che consentono ad ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. Torniamo al recente con Joe Pasiello.

Sono sicuro che anche di Joe Paciello sapete ben poco ed è per questo che ci sono io ad informarvi tra un panorama e l'altro della nostra bella gitarella fuoriporta. Non è uno sbarbatello e, malgrado abbia quasi 20 anni di carriera e sia uno dei DJ e produttori più talentuosi e rispettati della scena house, tanto da essere citato per 2 anni consecutivi nella top 100 dei migliori DJ e produttori, è poco o niente conosciuto in Italia se non negli ambienti di nicchia. Sarà mia premura proporvi altri suoi brani, ma per adesso sono felice che me l'abbiate apprezzato con Monte Carlo Bay. Altro salto nel passato con i Tears for Fears. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekan.

i loro bigliettini da visita col quale hanno spaccato in tutto il mondo. Brano dichiaratamente new wave e synth pop, descrive il desiderio umano di controllo e potere e si concentra su temi di corruzione. La curiosità è questa: in quest'ultimo periodo i Tears for Fears hanno affermato che, siccome i temi di Guerra Fredda e non solo sono altrettanto toccanti come lo erano quando l'avevano scritta, hanno ripreso in esame la canzone e il suo messaggio con una piccola variazione. Mentre allora si trattava di Stati Uniti e Russia, ora la preoccupazione è più rivolta a Stati Uniti, Corea del Nord e, per non farci mancare niente, anche Cina. Andiamo avanti con i Groove Master. Siete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Peanut Boogie e il bel motivazzo che ho estrapolato dall'ormai importante discografia del DJ e produttore Groovemaster bulgaro, per la precisione di Sofia, infiamma le piste con i suoi ritmi contagiosi e le sue sonorità coinvolgenti, con una miscela unica di disco, house e funk, con la quale si è ritagliato uno spazio tutto suo nella scena della musica elettronica. Avete apprezzato anche lui sulla mia pista da ballo itinerante. Scalpestrate e ribelli, gli Ohio Players ci accompagneranno fino ad una incantevole terrazza panoramica a ridosso della quale il conducente Kiko Leka posteggerà il lungo autobus.

Posso non dire qualcosa sugli Ohio Players, formazione che merita tanto, ma veramente tanto, ma manco ben niente? L'impeccabile maestria musicale espressa attraverso ritmi sinuosi arricchiti da fiati, unita a voci vivaci e copertine d'album accattivanti, furono le caratteristiche che li resero una delle band funk più distintive e sorprendenti degli anni 70. Attenzione però, sebbene questi musicisti di Dayton si siano formati alla fine degli anni 50 come gruppo di supporto, hanno ottenuto il loro primo singolo in classifica nel 68 e, solo dopo oltre un decennio d'attività, raggiunsero il vero successo sia a livello creativo che commerciale. Che gavetta ragazzi, altro che i talent show di oggi. Affascinanti passeggeri e gentili passeggeri, il guidatore Chico Leca from Battibaleno proseguirà l'itinerario musical turistico insieme ad Isaac Hayes e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Era da tempo che volevo proporvi questo storico, mitico brano, ma non trovavo mai il giusto contesto. Ora però, usandolo per la ripartenza, dopo la veloce sosta, gli ho dato il meritato risalto che è stato da voi subito condiviso. La dimostrazione me l'avete data nel momento in cui, risalendo sul mio disco basso, vi siete fiondati in pista a ballarlo. Sto parlando della colonna sonora di Shaft, del cantante, tastierista, produttore, compositore e attore statunitense Isaac Lee Hayes, questo è il nome per intero, con la quale raggiunse il massimo successo come artista solista nel 71, tanto che poi venne inserito come interprete nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Tirami innanzi con i Jungle, ben risaliti sulla mia discoteca itinerante da Kiko Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Dirty Jungle, gruppo inglese la cui musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica guaiti in falsetto, colate psichedeliche e bassi, vennero fondati nel 2013 da Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, amici da quando avevano 9 anni d'età, che avevano un unico desiderio, che l'autentico e onesto legame d'amicizia creasse uno spirito di squadra da diventare un collettivo. Ci riuscirono, passando da duo a formazione di ben 7 membri. Me li avete ballati con Candle Flame, estratta dall'album Volcano, che per l'occasione è stata remixata dal DJ Opolopo. Vi sarete accorti che sto rispettando la regola dell'alternanza, passando da un brano storico ad uno del recente e viceversa, quindi ora il testimone lo cedo a James Brown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leca.

Come sempre succede quando propongo un artista ultranoto, non perdo e non faccio perdere tempo dandovi notizie che già conoscete, quindi faccio così anche col mitico, nel suo caso non basterebbe una puntata, James Brown e la sua Get Up, I Feel Like Being Sex. È la volta di Kate Sweet, col quale dal 69 ci avvicineremo all'87. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Qualche informazione su Kate Douglas Sweet vi è dovuta. Cantante, cantautore, produttore, conduttore radiofonico statunitense, figura di spicco del movimento musicale New Jack Swing, è noto per una serie di successi spalmati ad oggi, ma considerate che è ancora in attività, in 13 album da solista e 2 come membro del supergruppo R&B LSG, acronimo che deriva dalla prima lettera del cognome dei tre artisti fondatori, Levert, Sweet e Jill. Palla ceduta Joe Tex. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Storiche Sonorità.

Joe Tex è lo pseudonimo di Joseph Harrington Jr., cantante, compositore soul e rapper afroamericano, molto noto nei decenni 60-70. Il suo stile, per cui a volte sembrava parlare più che cantare i suoi testi, ha dato il via a quel genere che lui per primo chiamò rap, aprendo il moderno e diffuso filone musicale. Me l'avete ben gradito con Ain't Gonna Bump No More del 76. Mie incantevoli passeggere e miei affascinanti passeggeri, Gabriel Carrera ci scorterà fino alla seconda sosta più gradita da voi, quella dell'aperitivo, allacciata alla pausa più sentimental del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare delicatamente abbracciati questa piacevole armonia. Dunque, buon drink moment and relax time dal vostro Chico Leca.

Esta noche è il bel branetozzo dell'artista spagnolo Gabriel Carrera, che ha accompagnato il Romantic Moment, nel quale, l'ho notato, vi siete affiatati maggiormente, e chissà che non sia nato qualcosa di importante fra due di voi. Gli altri hanno piacevolmente ballato tête à tête, ma hanno anche apprezzato il rinfresco offerto da Victor, nostro barman e gestore del punto di ristoro che ci ha accolti. Vagabondi del mio pullman, l'autista Chico Leca, dopo i tuonanti squilli di trombe, porterà avanti il percorso musicale Citaiuolo con Johnny Bristol. A fra dopo.

Mm-hmm.

Con questa bella canzone abbiamo intrapreso l'ultima fetta di percorso. Parlo della Hang On In Fear Baby, scritta dal musicista americano Johnny Bristol e arrangiata dal pianista, produttore discografico, cantautore anch'egli statunitense, Hilde Brown Barnum, che molti ricordano come attore bambino di molti film. Aveva iniziato a soli 4 anni dopo aver vinto un concorso nazionale per giovanissimi talenti. Pubblicata nel 1974 dalla Metro-Goldwyn-Mayer Records, raggiunse l'ottavo posto della US Hot 100 e il secondo nella US Billboard R&B, ma oltrepassò pure l'oceano e nella UK Single Chart arrivò al terzo. Proseguite i balletti sulla pista al centro del corridoio del mio Dancing Pullman anche con il terzetto Kevin McKay, Dwayne Motley, Kelly Say. Ben risaliti dal vostro chicoleca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo ritmatissimo brano ci è stato proposto da un interessante terzetto composto uno dal produttore Kevin McKay in corsa dai primi anni 90, che col suo impegno rilanciò nel 2011 la Glasgow Underground, riportando l'etichetta ai vertici delle classifiche house sia con le sue produzioni sia con uscite di importanti artisti. 2 dal DJ Dawayne Muttley. 3 dalla pluripremiata cantautrice, attrice, comica e drammaturga Kelly Ann Smith, in arte Kelly Say. Sono lieto che me li abbiate ben graditi con Somebody to Love. Torniamo indietro nel tempo insieme ai Sequel. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

I'm Over You è una canzone del duo Sequel, composto dalla cantante e attrice Angie Vollaro e dalla cantautrice e cantante Maria Christensen. Quest'ultima spazia tra diversi generi musicali, fra i quali pop, dance, country e canzoni natalizie. Tratta dal loro album di debutto dell'88, che porta il nome della formazione, non ho trovato altre notizie perché questo è stato il loro unico album. Ora, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza, da un brano del passato ad uno del recente, eccovi Massianello e Pietro. State sempre girellando sull'autobus discoteca guidato da Chico Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Bailando, in chiave spagnoleggiante, è il trascinante motivo propostoci dall'accoppiata Massianello e Pietro. Il primo, Massianello, è un DJ e produttore colombiano, creatore di grandi successi elettro, amante e pioniere di suoni con impronta afro e latino. Il secondo, Pietro Pizzorni, DJ e produttore con chiare origini italiane ma cresciuto negli Stati Uniti, è noto

Questo interessante brano ci ha riportato nell'83 grazie agli Onward International, gruppo acid jazz britannico attivo negli anni 80, con un bel collettivo d'artisti capitanati dai musicisti David Bitelli e Roberto Pla, noti per l'album Foot in the Door, dal quale ho estratto il motivo che ha dato titolo al suddetto. Cari, siamo entrati nel rettilineo che ci porterà in stazione centrale, ma voglio chiudere in bellezza la nostra vagabondata odierna con un grande classico. Questo, il conducente Chico Leca consiglia di prepararvi per l'arrivo.

0: Che dire oltre di questo gruppo americano fondato nel 73 a Daly in Florida? Nei decenni passati hanno avuto diversi cambi di membri e rimpasti, ma sono ancora in attività. Quanto ci hanno fatto e ancora continuano a farci ballare con i loro tanti brani funk, R&B e disco di grande successo. Parlo della Casey and Sunshine Band, che per l'occasione hanno proposto That's the Way I Like It, con la quale siamo giunti al capolinea. Ed eccoci al gran finale. Salutano le guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano, se volete mantenere il contatto con noi anche a Pullman in Garage, cercate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e una volta identificata messaggiateci. In partenza dissi: i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche, ma soprattutto quelle della mente. In conclusione, per sostenere il succitato pensiero, sostengo: non smettete mai d'esplorare, perché alla fine di tutto il vostro andare ritornerete al punto di partenza per conoscerlo come se fosse la prima volta. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po'

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

0: grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Costituzione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stata come in fondo ti volevo, non l'avrei dovuto fare, ma mi devi anche capire e non prendertela tanto, la volevi ad essere pronta, la canzone mia per te, la canzone mia per te, la canzone mia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

la distinzione tra bene e male, la ripida discesa dal cielo alla terra, disperata, verso l'incarcerazione.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
0: Mamma mia, cari affigionados, fatevi abbracciare, fatevi coccolare, mettetevi comodi o forse è meglio dire alzate il volume. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart, 60 minuti ad altissimi BPM, per scoprire insieme le 15 tracce dance che stanno facendo ballare tutti i club e le radio d'Europa. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ, My Jockey Max Martinelli.
2: Lascia la chart questa settimana.
0: Peccato, non c'è sempre una che ci lascia, ma questa mi piaceva davvero tanto. Salutiamo in uscita Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Ci lascia così, show belly.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: e ad altissima quota si viaggiava così nel podio di 7 giorni fa. Alla numero 3 c'era Bebe Rexha e Faithless, New Religion. La numero 2 era degli olandesini Another e la featuring dei 54 Ultra, Tall to You. La più forte era di Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait.

Diamo il via alle danze. Posizione numero 15, amici. E qui iniziamo con un nome grossissimo a livello internazionale. Ha suonato nelle console più importanti d'Europa. Amnesia.

bella questa bella song di Frank Moriarty e la musica Feel My Body. Ma passiamo alla numero 14 con un'altra old song degli Chic. Mark Knight e DJ producer Double H Zero hanno costruito attorno a Club Jorenz un remix davvero elegante. Moni al cielo, questo pezzo è davvero eccitante. Numero 14.

suono fresco, estivo, coinvolgente, Exclusive Dance Chart. Suona per voi, bella gente, numero 13. E vogliamo parlare della new version di In The Muse, il nuovo look firmato dagli stilisti, DJ producer Italian Style 26 e dei Deep Swing. Funky dal groove trascinante per un pezzo super danzante, numero 13, In The Muse.

sulla ricerca dell'identità e del valore personale. E in undicesima vi confermiamo i tanti saltelli con Calypso, Fabrizio Campanelli e Joy T. Vannelli, Super Mix in For You and Me. Back

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Impossibile stare fermi con la Exclusive Dance Chart. Tempo number 10. Apre la session dischi caldi, un pezzo Loco Loco. Per voi una vecchia demo diventata successo. Pensate che girava nei club di mezzo mondo senza una paternità. La verità è che la linea vocale apparteneva a una registrazione del DJ olandese Zonneveld e dell'americano Gordo. Beh, poi si sono assunti la propria responsabilità e l'hanno detto: l'abbiamo fatta noi. Versione definitiva, testata e risolutiva. Super pezzo, number 10, Loco Loco.

Prima parte alla exclusive con Frank Moiraghi, Mad Knight, 26, Madame Marrakesh, Calypso, Gordo, Rav Marchesini, Ugel. E adesso pronti a viaggiare nel tempo? Vi porto nell'anno 1978 con Patrick Hernandez, Born to be Alive, Disco Flashback. Disco Flashback.

7 posizioni che fanno parte della nostra Exclusive Dance Chart Number 7. Jennifer Lopez sarà una tra le protagoniste dell'estate 2026 con Save Me Tonight, un invito a lasciarsi andare nelle relazioni seguendo le proprie sensazioni. La perfezione non esiste. Gira i dischi, sua maestà David Guetta, Number 7.

nostra exclusive dance chart si fa sempre più serrata. Number 5. Ecco un pezzo giocoso che ci regala una collaborazione esplosiva. Topic e Becky G e la loro Sorry Papi. Questo è un manifesto di libertà. Su il volume. Numero 6.

Vai Paolino, vai Isa. Le prossime due song sono in sequenza. La numero 5 è un esempio di quando la musica elettronica incontra la voce giusta. Formula perfetta per risultati di alto godimento. Talk to You e degli Another, dei 54 Ultra. E in quarta, BB Rex sta ancora ringraziando i Fedlis per averle permesso di utilizzare elementi della loro hit Insomnia. La sua new religion va forte. Back to back, e chi li ferma?

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Una delle più grandi entrate delle ultime settimane, incredibile quello che accade in seconda, arrivano da un piccolo posto della Norvegia, Ide Bausa. Grazie a TikTok stanno realizzando numeri importanti per la loro Magnetic. Si balla la Scandi House alla seconda posizione della Exclusive Dance Chart. The Bausa.

seconda parte alla esclusiva con Jennifer Lopez, David Guetta, Topic, Becky G, Another, Ultra 54, Bibi Rexha, Fiddlis, Bob Sinclair, Kesha, The Bowser. Ma andiamo a scoprire chi viaggia in prima.

Ragazzi, anche per questa settimana la nostra Exclusive Dance Chart finisce qui. Spero vi siate scatenati. Ringrazio la regia e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito in diretta. Vi do appuntamento al prossimo grande viaggio. Ciao belli, da Max Martinelli. Vi voglio bene.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
1: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
2: Sì, sì,
3: è qui che fanno sempre gli scherzi, eh? Allora,
4: non si può iniziare nunca seriamente.
3: No, niente, non si può seriamente. Ma stai scherzando? Siamo un programma che non è serio, no, a parte gli scherzi. Seriamente siamo spiritosi, dai.
4: Esattamente.
3: Benvenuti, benvenuti a appuntamento come ogni settimana con A Tutta Musica. Manuel, Dora, come avete sentito dalla voce, ci sono per farvi compagnia anche quest'oggi con la buona musica che abbiamo selezionato. Poi le nostre rubriche come Segnalibro con la collaborazione della biblioteca di Marrubio. Poi c'è anche il Caffè 90 in collaborazione con Dora.
4: E grazie.
3: Prego, figurati. Grazie a te per il lavoro duro che fai nella selezione delle canzoni. E poi ci abbiamo anche il Talent On Air, che grazie anche ai nostri artisti indipendenti che mandano la musica a dimen@mail.com possono partecipare al Talent On Air e con la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. Intanto noi li mettiamo in onda ogni settimana. Cara Dora, abbiamo letto sul web una notizia un po' particolare che ci è piaciuta tantissimo. Perché?
4: Sì, è una nuova, come una nuova idea, no?
3: Sì, una nuova realtà, diciamo.
4: Diciamolo così, una nuova realtà che si tratta sobre un progetto che si chiama Virtual Mentis, que es guiado por Alessandro Stefanelli con el papá y con el team de médicos de inmersitività de divisori e dispositivi digitali per stimolare emozioni, ricordi e relazioni delle persone più anziane. Portiamo la innovazione all'interno della struttura assistenziale e puntiamo a espandere in tutta Italia. È una forma di traerle los recuerdos a nuestros ancianos, ¿no?
3: Sí, nuestros parientes, sí, amigos, ancianos.
4: Que no tienen, digamos, como la posibilidad de moverse.
3: Sí, la posibilidad física de moverse.
4: Que están en una silla de ruedas o lamentablemente en cama o algo así. Y entonces

0: a vedere, non so, la, il Colosseo, e San Pietro. Dico Colosseo perché lo
1: il Coliseo. Questo è il Coliseo. Eh sì,
0: a proposito di Colosseo, volevo dire una cosa, una informazione, no?
1: Che cosa?
0: Che dal 3.
1: Uh-huh.
0: Dal 3 maggio all'8 maggio il Colosseo è in
1: Serie A di giugno.
0: Di giugno, scusate. L'8
1: del
0: maggio,
1: giugno.
0: Ormai.
1: Del 3 all'8
0: del
1: giugno.
0: Del 3 all'8 del giugno è in manutenzione, quindi è chiuso. Quindi
1: se forse qualcuno queria ir, lo sentiamo molto.
0: Se qualcuno voleva andare, non si può.
1: No, giusto in quella data.
0: In quella data, quindi cercate un'altra data.
1: E facciamo un viaggio virtuale.
0: Ok, andiamo
1: anche
0: a fare un viaggio virtuale.
1: Possiamo fare.
0: Però sì, allora io dico il viaggio virtuale per gli anziani, quelli che non sono diciamo non hanno la possibilità fisica di muoversi, quindi immobilizzati, mm-hmm, tutto quanto, mm-hmm, è una cosa bellissima perché possono viaggiare, possono vedere tante cose, anche ricordi,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: stavi dicendo tu.
1: Sì.
0: Però per noi, cioè io secondo me è meglio vederlo dal vivo, non lo so.
1: Sì, claro, è come in un momento da vivere, mejor l'esperienza, no?
0: Sì, perché sì, io penso che anche su internet adesso, se vogliamo, c'è la possibilità di vedere il Colosseo oppure mm-hmm, un'altra struttura, un altro museo, lo stesso.
1: Sì, sì, sì.
0: Virtualmente
1: sì,
0: lo puoi
1: cose
0: vedere, sì.
1: Sì. Però poi sì, non hai nada come stare nel lugar, nel momento, respirare l'aire di ese lugar specificamente, no? Ver la creación que hubo tanto tiempo atrás, sea,
0: exacto,
1: por ejemplo, como el Coliseo, o ver un museo,
0: sí,
1: ver
0: sí,
1: el
0: sí,
1: arte.
0: Sí, es vero, es vero.
1: Sí, lo sé, no es igual. Pero.
0: Però almeno questa invenzione l'ho trovata molto bella,
1: sì,
0: per,
1: sì, sì,
0: per
1: le
0: persone.
1: È una buona distrazione anche per ellos.
0: Sì,
1: poter,
0: sì. Bravo,
1: per
0: bravo.
1: Cose.
0: Molta stima per loro. Cara Dora, siamo pronti per partire con un programma veramente eccezionale che si chiama...
1: A tutta musica!
2: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: Este es como un ritmo un poco loco.
1: ¿Por qué? ¿Por qué poco loco?
0: Porque estamos entre una mezcla entre como dos canciones similares, pero son diferentes.
1: Ah, sí, son diferentes a nuestro ritmo.
0: Exactamente.
1: Brava, que ya seleccionaste tú, bravísimo.
0: Hoy habíamos escuchado Room DMC con I Like That y The AKS House of God.
1: Bravissima, questo è il Caffè 90 che torna la prossima settimana. L'ho detto io perché approfitto dei microfoni aperti per salutare a Gianni che è in ascolto. Gianni è un collega, un amico che potete trovare anche su Dimensione Dance e col suo programma il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 9, che fa musica veramente bestiale per la musica dance. Quelli amanti della musica dance, lui è un maestro, guarda, lo dobbiamo ascoltare tutti, anche voi che state in ascolto, okay? Anche tu,
0: claro che sì.
1: Anche tu, eh?
0: Anche noi,
1: ecco Dance to Disco con Gianni Fanti e anche il Robert Rock e Lollo DJ che vi accompagneranno dalle 9 alle 10. E adesso salutiamo a Massimo che è in ascolto. Grazie Massimo per essere qui con noi. Questa è la musica per te. Lui è bravissimo anche perché fa molto allenamento, quindi la musica dance, la musica ritmata
0: attiva.
1: Li attiva,
0: energia.
1: Esatto, molta energia, molta energia.
0: Yeah.
1: E quindi il Caffè 90 torna la prossima settimana e noi torniamo tra poco.

piace tanto sfumare così questa canzone e poi parlarci sopra perché è bellissima. Siamo tornati in onda con tutta musica, adesso c'è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica a dimenchiocciolamail.com, quindi se anche tu vuoi mandare la propria musica, la tua musica qui in diretta su a tutta musica, puoi farlo mandando un mp3 in allegato a dimenchiocciolamail.com. Noi ti mettiamo in onda, parteciperai in automatico al Talent On Air e potrai avere la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana si chiama Favo Box e ci fa ascoltare The Home Care.

questo è l'artista della settimana, Pavo Box con The Home Call. E vi ricordo, per quegli artisti che vogliono ancora mandare la propria musica, di iscriverci a dimin@mail.com. Con in allegato mandate un MP3 della vostra musica, noi vi mettiamo in onda qui nel nostro programma e poi partecipate al Talent On Air, così potete vincere anche una intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

0: Y entramos a la bellísima sección de Señalibro. Señalibro, gracias, Luca. Me parrideré, por favor, un poco de seriedad. Gracias.
1: Ok, escucha. A ver, un momento serio.
0: Sí, en la sección de Señalibro, gracias a Luca de la Biblioteca de Marrubio. El primo libro, Ti ricordi, de Sara Leroy. È un romanzo ispirato a casi di cronaca francese degli anni 90 in un piccolo paese francese. Due ragazze, Sara e Angelique, diventano amiche inseparabili e fanno parte di un gruppo molto unito fino a quando, nel 2001, una delle due scompare. Il caso sconvolge la Francia e una giornalista inizia a scavare nei ricordi e nei silenzi del passato, facendo venire a galla delle verità scomode. Questo romanzo mescola misterio, amicizia femminile, dramma umano e segreti con un finale che lascia il lettore senza parole. Il secondo libro, Diventare Sinner, è un libro sullo sportivo più amato del momento. Il tennista italiano numero uno al mondo viene raccontato durante tutto il suo percorso dalla prima partita ufficiale tra le under 10 fino alla consacrazione come migliore del mondo. Un libro da leggere per tutti coloro che amano lo sport e vogliono conoscere la mentalità, il sacrificio e l'impegno che si nasconde dietro il successo che sta ottenendo il giovane tennista italiano. Il terzo libro, Un dollaro mille chilometri, racconta un viaggio attraverso gli Stati Uniti anni 50. La storia segue due ragazzi francesi che attraversano l'America senza soldi, facendo autostop, incontrando persone di ogni tipo, contadini, camionisti, famiglie e uomini che inseguono il sogno americano. Il libro è un reportage narrativo pieno di episodi curiosi e umanità. Non mancano le contraddizioni sociali tipiche degli Stati Uniti, un libro con un stile molto vivace e cinematografico. Segnalibro torna tra poco.

dove ci saranno le novità editoriali. Allora ragazzi, il primo libro per quanto riguarda le novità editoriali si intitola Il legame sottile che ci unisce. È un romanzo emozionante di Miriam George che esplora il complesso rapporto tra tre generazioni di donne: la nonna Annie, la madre Ellen e la nipote Laura. La storia si sviluppa su due linee temporali ed è caratterizzata da un trauma familiare che ha condizionato le vite di nonna, madre e nipote e genera incomprensioni, distanze emotive e solitudine. Un Laura che mentre riordina casa trova delle lettere mai spedite e una vecchia fotografia che rileva un segreto tenuto nascosto per tutta la vita. Laura intraprende un viaggio nel passato per riscoprire la storia dei suoi antenati. Troverà il coraggio di affrontare le ferite irrisolte della famiglia e spezzare il ciclo di silenzio? Un libro stupendo. L'ultimo traghetto è il secondo libro che vi proponiamo, di Monica. Quindi Monica è sparita da qualche giorno. Il padre è un medico a cui la gente del posto in cui vivono è molto legata. Per questo motivo le ricerche partono con in testa il detective Caldas, che sempre più coinvolto si addentra nella vita della giovane scomparsa, tra la scuola di arti e mestieri dove le insegna e il villaggio di Tiran, che in cui si è ritirata per vivere. La verità potrebbe nascondersi dietro un sentiero che la giovane percorreva quotidianamente. Riuscirà Caldas a risolvere il mistero? Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Rosa del deserto. È un libro per ragazzi e adolescenti. Racconta dall'inizio la storia di una guerriera tanto letale quanto misteriosa. Seguendola sulle strade che da ragazzina orfana, indisciplinata e ribelle la porterà a diventare la combattente perfetta, conquistando il proprio spazio in un mondo prettamente maschile. Una storia forte, emozionante e travolgente, fatta di sangue, passione, tenacia, che rende giustizia a un personaggio che ha ancora molto da raccontare. E adesso arriviamo alle attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Questa settimana vogliamo segnalare che mercoledì mattina la biblioteca rimarrà chiusa perché saremo impegnati in due attività con la scuola. Il primo incontro all'asilo Nilo comunale e il secondo incontro alla scuola primaria di Marrubio. Il pomeriggio saremo regolarmente aperti e continuate a seguirci perché ci saranno tante novità e quindi vi aspettiamo anche in biblioteca. Grazie a Luca per la collaborazione e grazie anche alla biblioteca di Marrubio per questa preziosa collaborazione che ogni settimana ospita libri veramente interessanti sia per quanto riguarda i consigli per la lettura e le novità editoriali. E Segna il Libro torna la prossima settimana.

cui filtra la luce dell'infinito. Questo si credeva ancora quando loro sette, l'uno dopo l'altro, fondarono la più grande potenza di tutti i tempi, Roma.

0: i sette re di Roma. Ok, anche oggi l'abbiamo ascoltato. Questa era bellissima negli anni 90, negli anni 2000. Sì. Era una bomba, una bomba. Allora, siamo pronti per... sono troppo emozionato ad ascoltare questa ragazza. mi dà dei ricordi veramente wow. E niente, allora, siamo pronti per partire con le vostre richieste alla 371-4634-294. E allora, la prima richiesta di oggi ce la scrive Gianluca, che dice: buon pomeriggio, vorrei ascoltare la canzone di Paulina Rubio e Gio Sigo a chi? Perdora.
1: Ciao Gianluca, grazie mille. Ascoltiamo questa canzone.
0: Ascoltiamola subito, Paulina Rubio.

0: questa era Paulina Rubius, richiesta da Gianluca per Dora. Grazie Gianluca per il tuo messaggio. Andiamo avanti con la prossima richiesta, e questa la richiediamo noi personalmente, anche la mamma, perché salutiamo principalmente un piccolo sagittario che sagittario lei mi guarda male, ma non è così. Comunque Andrea, perché è piccolino, Andrea è molto piccolo, però quando sente la musica dance, in particolare la prossima che metteremo, Bam Bam, e lui si emoziona tra me, cioè si mette a ballare, è una cosa,
1: mi piace tantissimo.
0: La mamma ha detto è una cosa spettacolare quando si mette a ballare con questa produzione. Adesso noi la mettiamo tutto per Andrea, Bam Bam, con i Mabel. Bam.

0: E io lo sapevo che questa canzone ad Andrea gli piaceva e quindi l'abbiamo messa con piacere. Grazie anche alla mamma Carmela che ce l'ha suggerita questa canzone. Bravissimo. Allora, grazie per la richiesta e adesso andiamo avanti con la prossima richiesta.
1: Che disse... Antes de iniciar esta requiesta, quiero hacer un saludito a Gabriel, que siempre está ahí escuchándonos desde Colombia. Ahora entramos a la requiesta que dice: Ciao, per caso ascoltato il vostro programma. Me chiamo Giovanni e vivo in Bolivia. Por amore ya de 10 años. Me piace molto la música dance anni 90 y 2000. Potete dedicarmi una canzone di quel tempi, grazie.
0: Ma certo, Giovanni, grazie intanto per ascoltarci anche dalla Bolivia. E noi abbiamo scelto per te una canzone italiana, remix, Dance Bambolina di Roby Rossini.

0: Questa è la richiesta di Giovanni dalla Bolivia. Grazie Giovanni per la tua richiesta. E adesso ragazzi dobbiamo per forza lasciarla in sottofondo perché il nostro tempo a disposizione è terminato. Giusto il tempo,
1: sì,
0: per salutarvi.
1: Giusto per ricordare la pagina di Facebook e Instagram come Dimensione Dance. E puoi inviare il messaggio al 371-46-34294. 371-46-34294.
0: E iscrivetevi al canale YouTube di A Tutta Musica per ascoltare anche le repliche. Se non avete ascoltato la diretta, potete farlo anche da lì. Niente, la prossima settimana saremo sempre presenti con la vostra radio preferita. Ciao da Manuel.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
1: Yeah, yeah.
0: Say my name.
1: Si ton steak il est pas blanc, c'est pas bon. Yeah, yeah.
2: 18 e 6 minuti primi, stiamo arrivando con il programma Sabato con noi. Restate in sintonia, non cambiate sintonia. Siamo qua per voi.

È andata, è partita la sigla e ha suonato per un po'. 18 e 16 minuti primi, Franco tenevi compagnia in questo sabato pomeriggio che porta il numero di 23 maggio 2026. Buon pomeriggio a tutti, un pomeriggio primaverile che sa d'estate, caldissimo qua in Sardegna, 29 gradi e beh, si sta in magliettina, insomma ci stiamo godendo già le primizie di un'estate che si profila abbastanza calda. Quindi buon pomeriggio in musica con Franco e sulle nostre internet radio, questa bella abbinata di internet radio, la musica è sempre quella giusta perché in parte la scegliete voi e in parte ve la propongo io. Anche i vocali quest'oggi sono così abbastanza prolifici, per cui grazie di cuore per la vostra partecipazione. Ricordo ancora il numero telefonico per eventuali ulteriori messaggi riguardo alla programmazione musicale e anche solo ai saluti, il 328 61 36 763. Andiamo ad ascoltare ancora qualche nota di questa sigla e poi ci ascoltiamo un bel mashup proposto da chi? Da Marco Petrino, quindi Mike Oldfield e Alan Parson intrecciati assieme con il brano che porta il titolo di Foreign Affair Gamma. La musica è qui con voi, godiamocela.

0: Marco Petrino ci ha fatto gustare questo intreccio musicale tra Mike Oldfield e Alan Parsons. Il brano portava il titolo di Foreign Affair Gamma. Abbiamo una prima richiesta e un primo messaggio musicale. Vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Buon pomeriggio da Paprika.
2: E da Felix.
0: Buon pomeriggio.
1: Dai, questa sera facci ascoltare qualcosina di movimentato, di allegro.
0: Certo,
1: cosa dici,
0: volentieri.
1: Felix?
2: Sì, scegliamo la canzone di Carol G. Sia antes de hubiera conocido.
0: Eccola qua.
1: Ciao a tutti, buon weekend.
2: Ciao.
0: Grazie. Ciao.

E ci siamo così ascoltati per la gioia della paprika e di Marco, il brano di Carol G, Si antes te hubiera conocido. E adesso ci ascoltiamo Embarca Bentaleb con un famosissimo brano del repertorio campano dal titolo Guaglione. Eccolo a voi, arriva la musica di Sabato con noi.

E dopo M. Barca Bentaleb con Guaglione, ci stiamo ascoltando Antonello Venditti con il brano Dimmelo tu cos'è. 18 e 28, quasi 29 minuti primi.

Carmelo, tu cos'è? Antonello Venditti a tenerci compagnia alle 18 e quasi 33 minuti primi con questa bella produzione italiana. Si rimane nell'ambito della musica italiana grazie a Caparezza e il suo brano Ti fa stare bene.

Caparezza, caparezza ti fa stare bene. Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso arriva anche la voce di Francesco Bacini. Ci ha lasciato un po' troppo presto. Va bene. E il brano che andiamo ad ascoltare di Francesco Bacini è una riproposta di un brano anni, primi anni 70, e porta il titolo di Bang Bang. Bang, bang.

0: Francesco Baccini ci ha lasciato musicalmente, ma è ancora vivo, mi raccomando, è un po' che non lo sentiamo. E allora, lo abbiamo ascoltato con il brano Bang Bang, adesso Dargen D'Amico con il brano Ai Ai.
1: Tu che tornerai in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: mattina.
1: Dargen D'Amico con il brano Ai Ai. Allora qualcuno mi suggerisce e dice: guarda che Francesco Baccini ha fatto delle cose nuove. Allora da Francesco Baccini ci ascoltiamo l'ultima sua fatica discografica dal titolo Onorevole Gino Piripozzi. Godiamoci la musica e grazie a Francesco Baccini che mi ha incredibilmente smentito su questo fatto che dicevo è un po' che non fa niente, e invece eccolo qua, Onorevole Gino Piripozzi. Tira.

arrivato a 40 anni, non son bello né intelligente, son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni.

ascolta me, io sono l'intelligenza. Se tu mi mandi al Parlamento, io sono a posto, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini.

basta, ho deciso che mi muto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: freddo come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani. Il nome

onorevole Gino Piripozzi per la voce di Francesco Baccini. Franco, tenevi compagnia alle 18:47 minuti primi, quasi. Aaron Asteria con il brano Space Beach. Allora, un saluto alle nostre internet radio interconnesse con noi in questo sabato pomeriggio, quindi Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, ancora chi dobbiamo ricordare? Radio Condivisione, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music e poi Felix On Air 2026. Godiamoci la musica di Aaron Asteria.

Aaron Asteria, Space Beach, quel brano, il brano internazionale che abbiamo appena ascoltato. Adesso un remix di una bella produzione di Gianni Morandi, il famosissimo brano Occhi di ragazza nella versione Keijo U Remix. E allora salutiamo gli amici di Music Factory di Stano, salutiamo il direttore artistico Paolo Frau, che lunedì sarà nuovamente con noi con l'appuntamento Sfida fra giganti. Chissà chi metterà in gara lunedì a mezzogiorno. E adesso godiamoci Gianni Morandi, Occhi di ragazza.

Gianni Morandi con il brano Occhi di ragazza. Proseguiamo nell'onda tricolore della musica, appunto, di casa nostra, con Biagio Antonacci, che andiamo ad ascoltare con il brano Ci siamo capiti male.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Biagio Antonacci con Ci siamo capiti male. A volte capita qualche incompressione, eh? Succede, e quando succede non dire una parola, perché magari poi si complicano ulteriormente le cose. Quello che propone la binata artistica di Baby Kay e Alvaro Soler, che andiamo ad ascoltare con il brano Non dire una parola. E invece poi un saluto lo voglio fare in questo momento alla mia amica Effi, che è impaziente ascolto dalla Germania. Ciao Effi, buon pomeriggio, buon sabato, e grazie per essere qui con noi all'ascolto del programma Sabato con noi.

Baby Kay e Alvaro Soler con il brano Non dire una parola. Adesso, beh, è una vecchia conoscenza che viene in qualche modo stravolta grazie ad Andrea Cecchini e Luca J Master, che ci propongono il remix targato 2026 del famosissimo brano di Lucio Battisti, Il mio canto libero.

Lucio Battisti, stravolto, remixato da Andrea Cecchini e Luca J Master con il brano Il mio canto libero. Adesso ancora un lavoro anni 2000 per quanto riguarda un bel brano degli anni 70 con un Ivano Fossati, mi pare fosse lui, sì, che cantava in questa formazione.

Delirium New Millennium, il brano era Jezahel. Oh, Franco, tenetevi compagnia in questo sabato pomeriggio, e in questo sabato pomeriggio con noi arriva anche Claudio Baglioni, che negli anni 70 ci proponeva il brano Sabato Pomeriggio, e lo andiamo ad ascoltare in versione originale, al naturale, per voi. Arriva!

E in un caldo sabato pomeriggio ci siamo ascoltati Sabato Pomeriggio di Claudio Baglioni. Franco tenne di compagnia quando sono le 19, quasi 15 minuti primi. Adesso arriva la riproposta di un famosissimo brano, cantato da Don Bacchi, cantato anche da Johnny Dorelli e stavolta cantato da Gianna Nannini, e il brano presentato direttamente da lei.

E dopo l'immensità cantata da Gianna Nannini, adesso un'altra signora della musica italiana a proporci un'altra cover, il brano di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, lo ascoltiamo per la voce di Laura Pausini.

22, quasi 23 minuti primi, abbiamo ascoltato Laura Pausini con il brano La mia storia tra le dita, cover del brano di Gianluca Grignani. Adesso arriva Amedeo Minghi, finalmente una canzone, un artista che sono al proprio posto, quindi con una canzone di propria creazione, I ricordi del cuore, Amedeo Minghi.

Amedeo Minghi, i ricordi del cuore, 19:27 minuti primi. Franco, tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Vi ricordo che quest'oggi, anzi vi informo perché ancora non ve l'ho detto, che non ci sarà la rubrica della nostra amica Elvira La Rocca. Oggi ha preso una giornata, un weekend di riposo dalla sua consueta fatica settimanale della rubrica del Cine Viaggiando. La ritroveremo sabato e domenica prossima con una nuova puntata alla scoperta delle nuove location da visitare. Abbiamo adesso Uelo e Anna Tatangelo con Notte Poetica. Il brano è remixato da Francesco Dimar.

Anna Tatangelo e Uelo ci hanno proposto il brano Notte Poetica nella versione remixata da Francesco Dimar. Invece adesso ci ascoltiamo un brano al naturale con la chitarra di Alex Britti e la voce di Alex Britti. Ci ascoltiamo 7000 caffè.

Alex Britti, 7000 caffè. Pensate un po' all'effetto sconvolgente che fanno 7000 caffè. Ti fanno andare più veloce della luce? Eh sì, e ci vuole, no? Quando hai fretta ad arrivare da qualche parte. Oh, Matteo Bocelli con noi, con il brano Più veloce della luce.

0: Bocelli con il brano Più veloce della luce. Un saluto anche a tutti, Matteo, all'ascolto di questo appuntamento. Grazie per essere qui con noi. Adesso arrivano i Modà con il brano Come hai sempre fatto. Franco tenevi compagnia quando sono le 19 e quasi 37 minuti primi.
1: Sono morto così tanto.

erano in moda con il brano Come hai sempre fatto. Come abbiamo fatto? Chi lo sa? Per esempio abbiamo canticchiato tanto tempo fa la canzone di Rino Gaetano e adesso Francesco Dimar ce la remixa e ce la propone in chiave 2026. Rino Gaetano, Gianna.

Rino Gaetano, Gianna, Francesco Dimara ha remixato il tutto e ce lo ha presentato su un piatto d'argento in questo scorcio di programma che ci sta portando alle 19:43 minuti primi, 44 in questo momento. Electric Light Orchestra, gli Hello con il brano Last Train to London nella bootleg versione a cura dei Brothers, Bootleg Brothers Rework. Godiamoci la musica, godiamoci questa ennesima trasformazione di un famosissimo brano degli anni 80. Hello, Last Train to London.

L'ultimo treno per Londra dall'Electric Light Orchestra, trasformato dal Bootleg Brother Rework. Adesso proseguiamo con la musica che torna nell'ambito dei confini nazionali con Tiziano Ferro, che andiamo ad ascoltare con il brano Fingo e Spingo.

Tiziano Ferro con il brano Fingo e Spingo. Franco, tenevi compagnia con il programma Sabato con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 precise. Abbiamo con noi in questo momento Marco Mengoni accompagnato dalla mitica Madame. Il brano è Mi fiderò.

55 minuti dopo le 19 abbiamo ascoltato Marco Mengoni, coadiuvato artisticamente dalla signora Madame con il brano Mi fiderò. Adesso Giovanotti e Alfa, remixati da Franco Lippi con il brano Buon vento. E questo è anche l'ultimo brano in programma per quest'oggi, quindi al termine di questo brano passeremo ai saluti conclusivi per quest'oggi e ci daremo appuntamento per domani pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, sempre su questa bella abbinata di Internet Radio. Adesso godiamoci Giovanotti e Alfa con il brano Buon vento.

Buon vento! Buon vento a chi partirà, sostenevano sia Giovanotti che Alfa. Beh, giustamente, allora buon vento perché, come si dice, nessun vento è propizio a chi non si dirige da nessuna parte e, se ti dirigi da qualche parte poi dici anche ok, quello è il vento giusto, il vento in poppa. Va bene, e il vento ci porta ormai al traguardo di questo appuntamento. La sigla è già in sottofondo, quindi vi do appuntamento a domani dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Grazie di cuore, restate sintonizzati sulle nostre internet radio. Alle 20 in punto partirà Alberto Prisco su Radio Sardegna Costa Smeralda con Rock Wave, l'onda del rock. Sulle altre emittenti ci sarà i più belli d'Italia con Max Martinelli. Poi alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca, una nuova traversata musicale nel suo Magical Mystery Tour, quindi abbiamo tutti gli ingredienti per tenervi attaccati ai nostri apparati musicali interconnessi via internet all'ascolto delle nostre web radio. Grazie di cuore, gli Eruption sono con noi e vi auguro una buona serata. Godetevi la musica, godetevi la vita. Ciao, buona serata.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

altro nuovo appuntamento per il mese di maggio 2026. Numero 10, un bel racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. I pinguini sono sempre dei gran volpini. Riccardo Zanotti e Company, dopo l'album certificato triplo platino Hello World, sono tornati con un nuovo singolo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9, uno dei brani più forti in radio in questo momento, Energia pura in arrivo con Samurai J e la sua Ossessione.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E adesso è più belli una bella produzione intensa, sospesa tra pianoforte, tensione elettronica e immagini urbane. Prodotto da Dardust, Elisa e Amore.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Dalla 9 alla 8 con un pezzo che ti mette subito di buon umore. Un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti. Safe, buona domenica, numero 8.

0: radiofonica
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Amici, siamo alla numero 7 dei più belli. C'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: Statuto ID.
1: Paola Iezzi, in stessa direzione, attraversa il tema della distanza, racconta una nostalgia luminosa esplorando il legame invisibile che unisce due persone anche quando i loro percorsi si sono separati. Paola Iezzi, stessa direzione.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Solo i più belli.
0: Brano clamoroso alla posizione numero 6, le bambole di Pezza cantano porno. Un brano incentrato su l'autodeterminazione e l'emancipazione femminile, la capacità della donna di riprendere il possesso del proprio corpo, dei desideri e delle proprie scelte. Bambole di Pezza, porno numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo arrivati così tra i primi 5 dei più belli d'Italia di questo nuovo appuntamento del mese di maggio 2026. In quinta ci sono Madame Marrakesh, un confronto tra identità, valore personale, soldi, riconoscimento e bisogno di sentirsi amati, al di là di quello che si rappresenta, una conversazione che resta aperta e tiene insieme fragilità e consapevolezza. Numero 5, Madame Marrakesh, volevo capire.

Ha fatto centro Blanco, per il suo ritorno ha voluto in featuring la bravissima Elisa. Il brano Ricordi è una ballata struggente e riflessiva e canta di un cuore che continua a guardare a ciò che è stato. Blanco ed Elisa, Ricordi.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4, la nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia, la musica giusta per accompagnare la tua giornata. Olimpo, la nostra numero 3, è di Francesco Gabbani. Un pezzo estivo, ironico, un ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Summer Funk è la nuova di Gabbani.

Cambiamo atmosfera ma restiamo in alta quota. Numero 2. Fulminacci? Era un'esclamazione di Braccio di Ferro, di Tex e di alcuni fumetti degli anni 60. Maledetto me dell'ottimo Fulminacci è una canzone sulla timidezza e sulle occasioni perdute. Numero 2.

0: ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia: pinguini tattici nucleari, Samurai J, Seif, Gaia, Bambole di Pezza, Madame Marrakesh, Irama, Francesco Gabbani, Fulminacci.
1: La numero uno.
0: E tutta di Arisa, la numero uno dei più belli d'Italia. È Corugiada, un singolo che spazia tra leggerezza e ironia, ma non senza un velo di malinconia. Arisa, Rugiada, numero uno.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Natal.
1: Le abbiamo cantate e ci siamo davvero divertiti, le 10 canzoni dei più belli d'Italia. Anche per oggi è davvero tutto, l'appuntamento è alla prossima. Saluti, baci e abbracci da Max Martinelli, show belli.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

passeggere e passeggeri della mia corriera turistica musicale, vi vedo belli carichi e motivati per intraprendere un nuovo itinerario dell'immaginazione e siccome vagheremo, come al solito, senza una meta precisa, è importante ricordare che la felicità non è una destinazione, è un viaggio, quindi godetevi ogni momento. Le orecchie vi serviranno per ascoltare la bella musica che ho scelto per voi anche oggi, le gambette vi serviranno per ballarla sulla pista al centro del corridoio della mia discoteca itinerante, perciò gli occhi usateli per godere dei begli acquerelli naturali che incroceremo durante il cammino. Le guide turistiche Patrizia e Daniela sono a disposizione per le vostre esigenze di percorrenza, mentre la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto saranno alla supervisione del piano di lavoro. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

I primi chilometri li abbiamo piacevolmente percorsi insieme allo statunitense dell'Arkansas Lenny Williams e la sua You Got Me Running del 78, brano estratto dall'album Spark of Love. Cantante, produttore e autore di canzoni R&B, ex membro dei Tower of Power, anche da solista ha mantenuto la tendenza per il genere soul, disco, boogie, funk, e questo motivo dance è stato oggetto di diverse moderne rielaborazioni. Salto in avanti con Michael Wyckoff, ancora ben saliti sul disco bass guidato da Kiko Lecca.

Tell Me Love è il motivo dell'83 del californiano Michael Wyckoff, che come musicista ha contribuito alla realizzazione dell'album più importante di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, e ha partecipato a quelli di Natalie Cole, Bobby Womack e tanti altri. Restiamo negli anni 80 con Johnny Guitar Watson. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Leca, un po' autista.

Johnny Gidal Watson, come dice l'appellativo del suo nome, è stato fondamentalmente un suonatore di chitarra elettrica che ha dato un'impronta tangibile all'R&B di metà anni 50. Me l'avete ben apprezzato con Buddy Holly. Amiche e amici, chi meglio di una formazione che si chiama Kofi può accompagnarci alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, proprio quella del caffè. Sorseggiatelo lentamente per assaporarne l'aroma e buon espresso dal vostro autista, Chico Lecca.

il caffettino preparatoci da Antonello, nostro banconiere di riferimento, che ringraziamo, è stato accompagnato da Sleep and Deep, planetozzo del trio vocale tutto al femminile di musica disco, con sede a Chicago, famoso soprattutto per la cover del successo di Ruby Andrews, Casanova, ma anche per il duetto con Leon Bryant, If This World. Con Giura di Birboni, fra un momento il guidatore Chico Leca seguiterà il percorso panoramico danzereccio dopo il rumoroso suon di trombe che vi richiamerà a bordo con Hey Who's the Team.

Dopo l'odorosa tazzina di caffè, in pieno stile electro funk soul, abbiamo ripreso il cammino con Can't Let You Go, annata 84, della cantante pop e ballerina londinese Sydney Haywood. Il suo album Harry Vol, registrato nell'85, ha generato 7 singoli entrati nella top 100 del Regno Unito. Alla fine degli anni 80 ha pubblicato un paio di singoli con lo pseudonimo di Syd Haywood prima di scomparire dalla scena musicale. Il brano che in risalita vi siete fiondati a ballare è stato ben remixato dai Tight and Mighty. Proseguiamo con Jessie D. State vagabondando sul dancing torpedone pilotato dal sottoscritto che si scrive chicoleca ma si legge gran bella dance.

Darren Williams è il vero nome del sassofonista e compositore Jesse D, che estende i limiti dell'improvvisazione e delle tecniche strumentali in territori che sono melodici, cupi, drammatici, con un'ampiezza e una grazia quasi classiche, pur rimanendo saldamente radicato nelle tradizioni post-Coltrane. Con questo Get On Up dell'83 si è fatto contaminare dal funk soul. Passo ceduto al duo Cam e Mark F. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Lonely è il bel motivo presentatoci dal duo composto da Kim Lamont Owens, noto professionalmente come Cam, e dal cantautore e produttore R&B Soul Mark F. Oserei dire bel connubio. Vi ricordo le emittenti che permettono di ascoltare in ogni zona del globo voi siate le nostre scarpinate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, unite, ci rispediscono in FM nei loro distretti a beneficio degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. È tempo di Laura Branigan. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

The Lucky One, ben rimanipolato da Jack White, è il brano col quale abbiamo resuscitato la cantante, cantautrice e attrice statunitense Laura Ann Branigan, che dopo partecipazioni come corista a tour con artisti internazionali del calibro di Leonard Cohen, trionfò in tutto il globo, prima con canzoni per lei scritte e poi con cover di grande successo, fra le quali Self Control di Raff e Gloria di Tozzi, che raggiunse la posizione numero 2 negli Stati Uniti. L'abbiamo persa troppo presto, nel 2004, a soli 52 anni, fortunatamente per lei nel sonno, a causa di un aneurisma cerebrale e ventricolare non diagnosticato. Spazio ai Maze. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

0: Back in Stride è un singolo dell'85 del gruppo R&B Maze, fondato a Philadelphia nel 70 da Frankie Beverly, che ne fu il vocalist fino alla sua scomparsa nel 2024. Questa traccia, Mid Tempo, che conquistò il primo posto nella classifica dei singoli soul rimanendovi per 2 settimane e raggiungendo la posizione numero 88 nella Billboard Hot 100 dell'85, è stata scritta e prodotta da lui. Birichine e furbacchioni, Revin Laney ci porterà fino ad un terrapieno con una fantastica veduta sul paesaggio sottostante. Calate e sfruttate questa sosta per fare foto a ricordo della bella giornata passata insieme. L'autista Chicoleca vi attende accovacciato sul posto di guida.
1: Sì.

La affascinante Levin Lenny Washington, cantante R&B statunitense originaria di Chicago, ci ha accompagnati durante questo veloce break con Love Me Not. Tesorini, il conducente Chico Leca, fra un istante continuerà la passeggiata assieme ai Positive Falls. Sarete ancora in Magical Mystery Tour.

riguadagnato il manto stradale, la prossima pausa sarà in termini di tempo la più lunga in assoluto della gita, ma nel frattempo ho diversa musica da proporvi. Il primo brano di questa fetta di percorso è stato Do Me dei Positive Force, gruppo soul funk americano originario della Pennsylvania che registrò per la Sugar Hill Records nell'80 l'album omonimo dal quale ho estratto questo loro motivo di successo. Poi la band cambiò nome in Positive Express e pubblicò nell'82 un secondo album, Changing Times, per la Victory Records. Voi chiaramente me li avete apprezzati con questo brano accreditato alla loro prima vita professionale. Ora, nel rispetto della regola dell'alternanza che impone di passare da un brano del passato ad uno del recente e viceversa, eccovi Roberto Surace. Ben risaliti sul Dancing Viaggiante dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po'

Non ricordo di avervi mai proposto qualcosa di Roberto Surace, quindi ve lo presento. Nato a Roma nel 91 e cresciuto in Calabria, dove ha iniziato la sua carriera come DJ e produttore musicale, sviluppando dal 2013 un sound caratterizzato da groove freschi e ritmi accattivanti. Diversi i suoi brani di successo e tante le collaborazioni, fra le quali quella con Carl Cox. Nel 2019 ha lanciato la sua etichetta, Sura Music, perciò oltre a questo impegno di produzione ne sentiremo ancora parlare, perché non si risparmia nel continuare ad esibirsi in numerosi club e festival prestigiosi in tutto il mondo. Adesso spazio alle B-Crew. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leccan.

tutto per Barbara. Lei, una delle voci soul dance più prolifiche e di successo, in pieno stile electronic house ci ha fatto agitare in pista con Musical Remedy. È la volta di Mylène Farmer. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

I Matusalemme come me la conoscono, ma le nuove generazioni no, quindi due cosucce per vostra informazione su Mylène Farmer ci stanno. Superstar del pop franco-canabese, raggiunse la fama negli anni 80 e dominò le classifiche per i decenni a seguire. Nota per la sua scarsa propensione alle interviste, è una figura profondamente misteriosa con un seguito di fan di culto in tutto il mondo. Ad arricchimento della musica, i suoi video hanno sempre avuto la propensione ad affrontare temi tabù come il sesso e la morte. La voce sensuale ed eterea accompagna tuttora, siccome ancora in attività, una dance pop energica e son contento che me l'abbiate ben gradita con C'est un beau journée. Ammirevoli Globetrotter del mio disco bus, la Gap Band ci accompagnerà durante la seconda sosta più amata da voi, quella dell'aperitivo annodata al romantic moment nel quale avrete possibilità di ballare vicini vicini la loro passionale canzone. Perciò buon drink moment and relax time dal vostro autista Chico Lecca. Ciao.

Yearning for Your Love, ballata registrata e pubblicata dalla Gap Band nell'80, ha fatto da trade union facendovi affiatare e familiarizzare maggiormente durante il drink moment and relax time offerto dalla bar lady Amy, curatrice dell'accogliente public house che ci ha ospitati e che non solo ci ha beverati ma anche saziati con una ricca carrellata di ghiottonerie dolci e salate. Girovaghi della mia dancing corriera, il conducente Chico Lecca rioccuperà la carreggiata dopo l'assordante suon di clacson con le Bengals. A fra dopo.

La pausa è stata rilassantissima e costruttivissima e ho visto alcuni di voi tubare mentre ballavate. E se vi ho visto tubare, sono contento che questo spazio, che ho voluto fortemente in ricordo dei cosiddetti lenti che si usavano a ballare nei primi club, aiuti a farvi familiarizzare maggiormente. Come anticipato, siamo ripartiti insieme alle Bengals con questa bella rimanipolazione del 2004 degli White Label del Walk Like an Egyptian. Conservate la proprietà della pista al centro dell'andito della mia discoteca viaggiante anche con i Congas. Ben risaliti dal vostro Kiko Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo brano è nato a 77 del secolo scorso, si intitola Africanism, Games on Loving, e se alla domanda com'è possibile che sia ancora così attuale, rispondo io. È dovuta ai componenti della band francese Congas, la quale vantava diversi membri che avrebbero cambiato il volto della musica disco, fra cui Don Ray e Marc Serrone. Chiuse se poco. Facciamo un passo in avanti nel tempo insieme ai Black Eyed Peas. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Leffi.

In oltre 30 anni il trio Black Eyed Peas, gruppo alternative hip hop statunitense formatosi nel 95 a Los Angeles, si è aggiudicato 6 Grammy Awards, ha venduto 35 milioni di album e 120 milioni di singoli. Tra le formazioni di maggiore successo si sono affermati come il secondo gruppo più venduto di tutti i tempi per i brani scaricati, entrando nella classifica Hot 100 Artists of the Decade di Billboard. Tante le collaborazioni vantate, tra le quali quella con Shakira e David Guetta, che hanno aiutato a scrivere nuovi brillanti capitoli della loro storia. Oggi me li avete ballati con Rock That Body. È tempo di Pepe Link e Kiko Navarro. State gironzolando sul disco bus guidato da Kiko Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

stiamo scoprendo insieme questi due artisti della musica internazionale dei quali non avevo mai proposto niente. Parlo di Pepe Link e Kiko Navarro, che hanno unito le forze per portare avanti i loro progetti Afro House, il genere che amano e che ha plasmato le loro identità da metà anni 90. Questo brano dal titolo Cocon Belé, che fonde l'estetica classica dell'Afro House con un approccio produttivo contemporaneo radicato nel ritmo, nella spiritualità e nell'energia della pista da ballo, è stato magnificamente vocalizzato da Afrika. Amoru Chui, stiamo percorrendo il lungo rettilineo che ci porterà dritti al capolinea, ma abbiamo ancora il tempo per un ultimo motivo. Questo, preparatevi per l'arrivo.

0: potevo concludere la bella gita odierna senza un classicone? Assolutamente no. Infatti le Sister Sledge ci hanno ricordato che ormai siamo una fiatata famiglia. We are family, per l'appunto. E con questa bella certezza, con la quale avete usufruito della mia pista da ballo fino all'ultima nota, abbiamo varcato la massiccia cancellata della stazione centrale. Sono devoto per la collaborazione alle due hostess di bordo Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e all'ingegnere del suono Toto che vi hanno supportato durante tutto l'arco del viaggio. Volete restare in contatto con noi anche a Pullman parcheggiato? Potete farlo cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta trovata, messaggiarci. In partenza dissi, la felicità non è una destinazione, è un viaggio da godere ogni momento. In conclusione, affermo con convinzione che la gente viaggia per le stesse ragioni per cui colleziona opere d'arte e, una volta rientrati a casa, si crogiola nei ricordi in attesa del prossimo. Vi auguro di realizzare tante cose belle fuori e di frequentare tante persone belle dentro. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Sono le 23 e 6 minuti.
2: Mixing for you by Pierpaolo Pagliero. Well, I'm gonna get a job, 'cause I need the bread, but somehow I know it's gonna affect my head.

this motherfucker. Fuck motherfucker. This motherfucker.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!